cin cin, salute, cin cin, salute, per favore un spritz, per favore un drink, cin cin, salute, cin cin, salute, cin cin, salute, it's aperitivo time.